0: L'evento canonico
1: Canon Event.
2: Ti ispiras.
0: Interattivate. 949 Interattiva 949 949 Interattiva.
3: How about this flow? Take off this flow.